0: Prvi. Vaš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.